0: Score CRM.
1: Buongiorno. Scusi, vorrei cambiare dei soldi? Che cosa desidera cambiare? Vorrei cambiare $1,000 americani in euro. Qual è il vostro tasso di cambio? Il tasso di cambio è da 1,27 dollari per un euro. È molto conveniente. Ci sono commissioni? La commissione equivale al 2% della somma da cambiare. Va bene, voglio cambiarli. Attenda un momento. Vado alla cassaforte e torno. D'accordo. Allora, $1,000 americani sono 786 euro. Ecco lei. Grazie mille. Avete anche gli yen giapponesi? Al momento no. Ma possiamo ordinarli. Arrivarono qui entro martedì. Se non ha fretta, il loro tasso di cambio è di un 109 yen per un dollaro americano. La ringrazio. Vorrei acquistare di yen perché la prossima settimana dovrò andare a Tokyo per un viaggio di lavoro. Vero? Martedì, allora. La ringrazio molto. Arrivederci.

0: Il nuovo governo di Queensland sta realizzando risultati per Mackay e la Whitsundays. Stiamo potenziando la Peak Downs Highway e riparando la Bruce Highway, realizzando un nuovo parcheggio multipiano a Mackay Hospital. Stiamo potenziando le stazioni di polizia a Proserpine e Mackay, rinnovando la Mackay Buchanan Road. E stiamo potenziando i Dolphins Football Club, North Mackay Saints FL Club, Northern Beaches Bowls Club e il Proserpine Rugby League Club. Scopri cos'altro stiamo realizzando per voi. Cerca Delivering for Queensland. Autorizzato dal governo del Queensland Brisbane.
1: Authorized by the Queensland Government Brisbane.
2: Station sponsor.

0: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
1: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
2: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
1: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
3: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: Station sponsor.

0: domenica.
1: For the best mix of music in Mackay, stay tuned to 4CRM.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Il nuovo governo di Queensland sta realizzando risultati per Mackay e la Whitsundays. Stiamo potenziando la Peak Downs Highway, creando la Bruce Highway, realizzando un nuovo parcheggio multipiano a Mackay Hospital. Stiamo potenziando le stazioni di polizia a Proserpine e Mackay, rinnovando la Mackay Buchanan Road. E stiamo potenziando i Dolphins Football Club, North Mackay Saints FL Club, Northern Beaches Bowls Club e il Proserpine Rugby League Club. Scopri cos'altro stiamo realizzando per voi. Cerca Delivering for Queensland. Autorizzato dal governo del Queensland, Brisbane.
1: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: Station sponsor.

Wili wili, nei lavo ni osi, nei lavo mosi mosi. Ena bungi vina kani kuwa nui taiki, ni malaka tiko na peidingo, mi lavo nuwa thabanga, onisema tiko maikina.